il lumi sentare il mare, il india rotare il vento, il vatture fifero e